0: la vita per amicarsi di te.
1: Amor 92.5, solo música romántica. Un cigarro y un...